Ehi, Giacchilina! Giacchilina! Nasema aje, tuguse tena, tuguse tena.